0: 哇哇哇！
1: 放过我！
2: 有本事干掉我！我不会放过你。
3: 就是谈不拢啊！
4: 阿天，你是个人才，我不选你，对不起我自己，
5: 都支持你，我们都支持你啊！
3: 说得好，这几个可以安享晚年，放他们下来，把他们绞碎。
4: 你不能好死！
2: 放我下来！
3: 哎，放人！
6: 你是不是疯了？杀阿洛还不够，连叔父都不放过，你答应过我什么？
3: 我就差一步，别妨碍我。
6: 谁妨碍你了？昌哥什么好东西都给你了，你还想怎么样？你就不能像从前那样吗？
3: 他给了我什么呀？我想要的他不给我，我要当龙头，他不给我就自己抢。
6: 你现在打了这些叔父，社团的人没人会服你，到时候整个新连生打你一个人。
3: 打我？谁想打我就留下，啊！不打的可以回家。
6: 万幸其一，不配当龙头。
3: 干嘛？别动手！
0: 哎
3: ，OK。我没事。OK。我不想失去一个兄弟，你回家好不好？
6: 我第一个就打你！
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！